realtà il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare bene. Flash Dance si chiamava quel film che mi ha cambiato definitivamente la vita. Era un

0: Sì.
1: Di Flashdance?
0: Sì. Who's this guy?
1: Cosa ha detto?
2: Chi è lei?
1: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.